ena e ntate e o ke latile lengolo la e wa tla ho hle hore o kene sekolo o na le degree kapa ha ona degree o sebetsa mosebetsi o jwang hey hey e pilwa ena taba le degree pilwa ena taba le di masters tse bona le ntsona ha ena taba le MBA o na le pilo ha ena taba le di nthotse ha di tsebile o di tseba degree tse ha di tsebile o di tseba di tsejwa ke molomo le leleme ha di tsebe ke fumana motho a na le pilo empe a na le pilo e gopo a na le pilo o a ka senyang ka ha na taba lo re o badile ha kae ha na taba ha na taba ro tswa lo e fi university ha na taba ha na taba tlai lo re a ka tswa university e bitswang the rain of the rains in the rain and rain and rain and rain university ha na taba ro tswa kae ha na taba ho ro tswa university ni fi la ka ba university ya ba university ya maru la ho ka ba te maru university ha na taba ha pelu ya hae e se yona.

0: tla e metsotso ke supileng ka mora go rra ya le shemele motso o le monga motaunga a go fete ho bo rakgwebo
1: ebe ona le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood le fula tswekere arthritis e sita le feberu le mokgohlane fumana le rumo sehlwekisi se matla sa madi sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano le tshwetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 le rumo le fumana Dischem Clicks le dikhemisin naha ka bophara le rumo feel the healing power
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Ebe ona le tsitsipano. Ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana le rumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le se kokobetsa tsitsipano. Le tshwaetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Le rumo, feel the healing power.
1: Kananelo ya kopo ya Capfin loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
2: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsaka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonting ya ka.
1: Etsa kopo online o tlo bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
3: How to fit an original packet for 1 year KFC? Le kala na maya koho le sotwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips.
4: Yeah, impa. Haeba o batla rotisa mathe le ka nnete, ke iphumanele dang packet for 1. Le kala na maya koho le sotwana le crispy hamon nut di dang zinga wings tse pedi le di chips.
5: Original packet for 1 year KFC itulana le dang. Ekhetele site ho tloa ho 42.90. Etela kfc.co.za backing sa lesedi le batsi. KFC, it's finger licking good.
6: Le Velimoloi, Audiastrada.

0: Mama di mano mametse jalo Yolanda Adams are I'm gonna be ready.
1: I'm gonna be ready.
0: Ona le mo ke maratang ding hare a fragile heart. Ke mo ngwa di bini a tsamino wa sidumedi. Ya sebetsang ka matla ha holo Yolanda. Porbe jalo mashume amabedi a metse tsile tsemetsotsu. Pele wa tla hora ya pele mona ho le sedi FM re ka ofela. Hai tsama mona mai tsama ntenge ya dumela mo mamedi hore nna le wena re kene mona.
2: Hey ibe ke ma. Utlwa ma. Ke a tsebe o mamele. Le na ne o la re ka ofela ka feli moloi. Au tia strada. Le sedi FM ke molelo.

0: Mamadi bana ba me tse Skip Martin Arrestay Jalen Zane Randon Zangoqela mbona re he mihleng yaka ke ga ontsane ba Are ne ke le mobe mihleng yaka mna ha di o tlaje Re ke motsware ba me di Skip Martin ho le Seria FM 100 matlo ho ra ke a pele tsebele tso ke le sedu SABC di taba tsa ho ra ya pele mona ho le sedi FM re di balwa ke sebohudi ntsane rantwa impapela re balla tsona o re fa di hlo tsa tsona
1: bo masepala ba tsiletseng ho ba le shumele motsomo ba province ya Gauteng ba fumane tlaleho e hlwekileng ya dibuka tsa ditjhelete dintlatse malebana le lefu la ramotse wa mehleng wa Newcastle ha di so tsejwe ho tsa machaba ba se u liba mo presidente wa America ba ro fetotse tsebeletso ya sehopotso sa boipuso mokete wa haiwa dipolitiki mamela ditaba tsena ka botlalo le tsa boemba le godimo di alatela hamfela kamora monana.

0: Velimolo Bololo Bolesedi FM.
1: Dumelang Bolisto le kae? I'm not in Bolisto. Se ke o jile ka tsebe ka mmino o monate bua le jwang sengwe ke etse ka mona ka Bloemfontein Phase 9. Okay, well, thank you Bolisto. Tango.
2: Kgotso o testrata le kae? Gateng o testrata ko mamatsheke le Jimston ka leqhobola 88.4. Ke itukisetsa wa kerekeng o testrata. Mama simukanyane ka simstring ke a leboha o testrata.

0: tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Rema le Lesedi FM ke molelwa.
1: Babedi e ne le pina monati a leomile bana ba kgwale ba bitsana ka melodi o tebutebu ka mono le male metsotso e dula hantle ho ye mmedi botshekeng pele re fihla horeng ya bone ke Sontaga ka jeno e fodi di mo tlhola matsatsi a mahlano di tla nne di tswela pele hape dipapadi tsa mohope wa lefatshe ei go betse bosiwa na re shebile e France e tebutebu ka le Paraguay o ne e hlile thata haholo. Fela head qetelong ya qetello France ya hlola papadi eo ka ntlha e le nngwe ho noto ya Kylian Mbappe e le penalty ya baile ba kenya due mane ha bo so senyeha ke ka mokgwa o taba le neng ka teng hemamedi re tla di bona tla nne re di bone ke a kgola ka moraora ya bohlano tla ke re di shebe rena jwale di tlo lelekisana jwang mo mamedi ha di ya pele se ntse re qetela ditaba gona jwale tsa last 32 re bona rena jwale ha di ya pele jwale di matha jwang di tla holopa jwang.

ke sjaba mabele mo tla tsebele seng ya le sedi o swere mono bo blue papi mo ro bara ke type u mabele hlokomela ka hleno hle hore ho renya le show me papa di teng ya mohopela fatsi Brazil ba pala le Norway thabiso ma Africa le molifintseki ba tla ho hasetsa papa di eno a the Portugal le Spain ho renya bo robong ho sane busiu o ya hasetsa ke morena ke pulele le morena ra mo rebuti di tlahle di tsamae jwalo hle ke ya tswa ke itahla o sa le teng le hlono le tsholo di ha mahlatsi di ya ka bohlale ho ra ke botselela tshebeletsona ke mantla le sedi FM ho SABC di taba tsa ra botselela di bola ke malume rabosana Roger Madiehe.

0: ere go bele tsona be ke nyetlang mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi ke tle go fetsona difelletse le di pinatsa ere go bele tsona be ke nyetlang mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi ke tle go fetsona difelletse le di pinatsa di tlhurisano tse binweng be ke nyena tsa Saske hey huno lo hobi huno lo hobi ho sengwane motle ere ke kopane le mosebetsi mmoho le nna Thabiso Maferika a re fe hore na ebe di tsamatsama jwang wena motho motle tse tlhophisitsweng bakeng sa papadina ye re tlang ho e hasetswa ho renya leshome t
1: e soja
0: o reng t
1: ho ya hantla kgutsana ho ya jwang he
0: o sa botsa ngwana mmentse ke fapafapanya maoto ke tswa fa o tshwela hobane jwale ha o le ka haro batho ho thata.

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.

0: letsatsi ponto wa selebo holisedi FM.
1: Hamamele ponto, hamamele.
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM, lena le wena. Re qhuba bosiu, holisedi FM.
3: Ebale ponto wa selebo, ho tloa ka kgika.
4: In the middle of the night.

mo sebetsing la peng se palangweng ho sa tsotelle hore o hokae le sedi FM lena le wena re khuba busiu ho le sedi FM.

0: mametse ponto wa selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamele ponto, ha mamele.
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng. Ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho lesedi FM.